casa, botne z gazi. Pazi, pazi, da te kami casa, botne z gazi. Pazi, pazi, da te kami casa, botne z gazi. Pazi, pazi, pazi, da